0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 3 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No!
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 66 Vintage 70, 80 e 90.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take you.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: le 6 e 3 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
7: Super Vintage, Super Vintage, Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
8: Nietzsche, che dice? Oh, Nietzsche, che dice? Bobo, Nietzsche, che dice? Oh.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 6 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
5: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: 66 Vintage.

0: sei zitta.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331

0: 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
0: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
0: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
6: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
7: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
6: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
7: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
6: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
7: È tutto, ma più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
3: Vintage.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati e buon mercoledì 30 settembre con il GR delle buone notizie. Un nuovo sistema per individuare la vegetazione intorno alle miniere. I ricercatori tedeschi hanno sviluppato Shaba, uno strumento satellitare capace di monitorare i cambiamenti della vegetazione nelle aree vicine alle miniere. Il sistema tiene conto anche dei normali cambiamenti stagionali e permette di confrontare i dati su 6 continenti dal 2000 al 2025. Un modo per controllare meglio l'impatto delle attività estrattive sugli ecosistemi. Il buco dell'ozono continua a dare segnali incoraggianti. Tra le buone notizie ambientali delle ultime settimane c'è anche il recupero dello strato di ozono insieme a nuove tecnologie per energia rinnovabile e sistemi sperimentali per immagazzinarla. È una storia importante perché dimostra che alcune grandi sfide ambientali possono essere affrontate con accordi internazionali, ricerca e innovazione. A Roma la ricerca italiana continua a trasformarsi in innovazione. L'ENEA ha presentato i risultati del proprio lavoro nel trasferimento tecnologico. 950 brevetti, 80 laboratori e 9 società spin-off. L'obiettivo è portare le conoscenze sviluppate nei laboratori, dentro le imprese, trasformando la ricerca in applicazioni concrete nei settori dell'energia, dell'ambiente, ma anche delle tecnologie avanzate. Una nuova specie ci ricorda invece quanta natura ancora dobbiamo scoprire. Torniamo dunque al piccolo felino scoperto in Bolivia. I scienziati hanno analizzato il DNA di 38 felini sudamericani e hanno scoperto che quelli che si pensava appartenessero a poche specie sono in realtà 5 linee genetiche distinte. Significa che anche oggi il nostro pianeta conserva forme di vita che la scienza deve ancora conoscere completamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in FIPD per incidente che coinvolge 2 mezzi pesanti e 1 leggero. Si registrano 8 km di coda tra Empoli e Ginestra in direzione Firenze. Si consiglia di uscire a Empoli Centro e di percorrere la statale 67. Sempre per incidente, code in uscita a Montelupo per chi proviene dal Livorno, e ancora in Fipilì code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, e code per traffico tra Pisa Aeroporto e Vie della Nazione Pisa, raccordo Pisa Centro verso Pisa, e tra Cascina e Pisa Nord-Est ancora una volta in direzione mare. Uno sguardo all'autostrada in A1 verso nord, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, e per traffico tra Calenzano e Via 1 variante di Valico. In A11 code per gli spostamenti mattutini tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e tra Pistoia e il Bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Senza il vintage, spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Vintage. Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
6: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
6: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Vintage.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

0: 66
1: Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 9 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
6: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
7: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
6: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre 4 persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
7: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica, colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
6: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà all'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
7: È tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Salsa e Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: 66 Vintage. Hey!

0: nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione, in A1 verso nord, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, per traffico tra Calenzano e via 1 variante, in A11 4 km di coda per incidente tra Montecatini Terme e Prato Ovest verso Firenze. Permangono inoltre rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili in calo a 3 km la coda per incidente tra Empoli e Ginestra in direzione del capoluogo. Per traffico inoltre rallentamenti sempre verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per ottobre è possibile acquistare gli abbonamenti scontati del 50%, si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea. Prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: 66 Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Viltage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Viltage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Viltage.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: 66 Vintage.

0: le 10 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento, nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
5: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod, del corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
6: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
5: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7, la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
6: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
5: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
6: È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Bellezza e Vintage Spot.
1: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Garage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord, tra Calenzano abbiamo una variante, in A11 stessa situazione tra Montecatini Terme e il bivio con l'A1 in direzione del capoluogo. Code a tratti verso Firenze, anche in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci, regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa di Regione Toscana. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
10: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
11: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
10: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
11: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
13: 66 Vintage Spot.
14: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
15: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
16: Vintage.
17: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
18: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
17: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
18: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
17: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
18: Allora vado subito alla Manta.
15: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
19: Vintage. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: le 10 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Giorgio Bianchini, 36 anni, originario di Bagno a Ripoli, è morto a Palermo in un incidente che ha coinvolto la sua bicicletta elettrica e un camion. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo, dove la bici è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno utilizzato una gru per sollevare il camion e consentire l'operazione di recupero, ma per il 36 anni non c'è stato nulla da fare. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Neri, 64 anni, morto il 22 settembre all'ospedale San Donato di Arezzo dopo una colonscopia con rimozione di un polipo. Dopo l'esame erano comparsi forti dolori addominali, seguiti dal ricovero e da un intervento chirurgico. Tra le ipotesi al vaglio della procura c'è una perforazione intestinale e la successiva sepsi, indicata al momento come possibile causa del decesso. La procura di Arezzo indaga contro ignoti e attende gli esiti dell'autopsia. La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato 310 carte Pokémon prive della prescritta marcatura CE. I controlli sono stati effettuati al Luna Park di Piazzale Don Baroni a Lucca durante il settembre lucchese. Per il titolare della rivendita è prevista una sanzione da 1.500 a 10.000 euro, ridotta a 3.000 euro in caso di pagamento agevolato. ANAS ha completato le prove di carico sul nuovo ponte sul canale scolmatore lungo la strada statale 1 Aurelia a Livorno nell'ambito delle operazioni di collaudo. I test sono stati effettuati con 12 autocarri da 44 tonnellate e in una seconda configurazione con 9 autocarri integrati da zavorra in calcestruzzo. L'apertura al traffico è prevista a ottobre dopo il completamento delle verifiche sulla struttura lunga 158 metri e articolata in 5 campate. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 variante, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria in direzione sud tra Via 1 variante e Badia, sempre in A1, questa volta in direzione nord, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11, in Fipilì permangono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Segnaliamo inoltre la chiusura dell'entrata di La Strassigna ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per lavori di manutenzione straordinaria nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. La circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa sarà interrotta. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: male che non finisce mai. Vintage.
1: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
0: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
1: Fanno anche massoterapia?
0: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
1: Ci vado subito allora.
0: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
1: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano A Bola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza il serbo affronterà il portoghese Borg. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby di Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine, quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro, segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti, dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
0: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
5: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Arachki, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
6: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto prende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
5: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
6: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
5: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote.
6: È tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: reportage spot.
1: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
2: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
3: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
4: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
3: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
5: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
7: Vintage. Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
7: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
8: Vintage.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
13: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati e buon mercoledì 30 settembre con il GR delle buone notizie. Un nuovo sistema per individuare la vegetazione intorno alle miniere. I ricercatori tedeschi hanno sviluppato Shaba, uno strumento satellitare capace di monitorare i cambiamenti della vegetazione nelle aree vicine alle miniere. Il sistema tiene conto anche dei normali cambiamenti stagionali e permette di confrontare i dati su 6 continenti dal 2000 al 2025. Un modo per controllare meglio l'impatto delle attività estrattive sugli ecosistemi. Il buco dell'ozono continua a dare segnali incoraggianti. Tra le buone notizie ambientali delle ultime settimane c'è anche il recupero dello strato di ozono insieme a nuove tecnologie per energia rinnovabile e sistemi sperimentali per immagazzinarla. È una storia importante perché dimostra che alcune grandi sfide ambientali possono essere affrontate con accordi internazionali, ricerca e innovazione. A Roma la ricerca italiana continua a trasformarsi in innovazione.

0: che anche oggi il nostro pianeta conserva forme di vita che la scienza deve ancora conoscere completamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B1 Variante e Badia in direzione sud. Verso nord, rallentamenti, questa volta per traffico tra B1 Comprenale Firenze Nord e B1 Variante di Valico. Regolare al momento il traffico in A11, in Fipiri permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia Cortona. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre la sospensione della circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa nel fine settimana del 9, 10, 11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
7: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Vintage. È suonata la campanella! Si torna a scuola!
10: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
11: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
12: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
13: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop. Sono le 13:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. La Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato 62.000 prodotti contraffatti e denunciato 23 persone. Tra la merce, borse, scarpe, abbigliamento e accessori con marchi falsi di note case di alta moda. La merce proveniente dalla Cina transitava da Olanda e Germania prima di arrivare a Livorno per la distribuzione in Toscana. Sono stati eseguiti 36 interventi e proseguono le indagini sulla rete di distribuzione. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Neri, 64 anni, morto il 22 settembre all'ospedale San Donato di Arezzo dopo una colonscopia con rimozione di un polipo. Dopo l'esame erano comparsi forti dolori addominali seguiti dal ricovero e da un intervento chirurgico. Tra le ipotesi, al vaglio della procura c'è una perforazione intestinale e la successiva sepsi, indicata al momento come possibile causa del decesso. La procura di Arezzo indaga contro ignoti e attende gli esiti dell'autopsia. Un 22enne originario della provincia di Salerno e residente in Irpinia è stato fermato dai carabinieri sulla E45 a Sansepolcro con oltre 100 monili in oro in auto. I preziosi trovati durante la perquisizione del veicolo hanno un valore complessivo stimato in circa 120.000 euro, sequestrati anche oltre 400 euro in contanti. Il giovane, secondo quanto riferito dai militari, non avrebbe saputo spiegare la provenienza dei monili ed è stato sottoposto a fermo per ricettazione. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha chiesto a governo e Parlamento più risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, intervenendo alla conferenza delle regioni. Secondo Giani, servirebbero 6-7 miliardi di euro aggiuntivi per sostenere farmaci, ospedali e sanità territoriali a fronte dell'aumento dei costi. Al centro anche la riduzione del bollo auto e le compensazioni previste per le regioni. Giani sostiene che per la Toscana non coprirebbero nemmeno la metà delle minori entrate. Il presidente toscano ha quindi definito il provvedimento, citando la propria valutazione, un decreto taglia sanità anziché un decreto taglia bollo. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha espresso all'unanimità il parere favorevole alla conferma di Valerio Mari come direttore generale dell'USL Toscana Centro per un secondo mandato. L'incarico durerà 3 anni con possibilità di estensione fino a 5. Mari ha illustrato in commissione attività, servizi e principali criticità dell'azienda sanitaria. Tra i temi affrontati anche l'RSA, le civette, il carcere di Sollicciano, le liste d'attesa, la telemedicina e il rafforzamento dei servizi territoriali. Mari ha inoltre ricordato i 115 milioni di euro del PNRR destinati all'azienda e le strategie per il personale e il contenimento dei costi. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
3: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Vintage.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

70 80 90. Non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. I basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6-6 Vintage Spot.
4: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
5: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire

0: da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
1: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
9: Morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
8: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
9: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutti la documentazione relativa alla strage.
8: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
9: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,
1: successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Canica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
6: Vintage. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e

0: 031 60 80 63. Francolini.it. Vintage.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it. Vintage.
3: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
1: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
4: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
5: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
4: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
5: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
4: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.
6: Let me take

0: 666 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Toscana. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 6 Vintage Spot.
2: Monta in sella,
3: sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
1: Vintage.
4: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
1: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
6: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
7: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
6: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca infatti stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
7: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
6: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, e il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Vintage.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Ancora in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. Convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

70-80-90 in tre ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'annulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sei sei vintage spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Vita.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
4: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
3: Gioielleria orologeria Alino Mancini. Un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di Via Segantini.
5: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Avrebbero preso di mira soprattutto anziani intenti a prelevare denaro agli sportelli bancomat, osservando nel codice segreto e poi sostituendo la tessera con un'altra identica. È il modus operandi ricostruito dai carabinieri di Firenze Oltrarno, che nella mattinata del 24 settembre, con il supporto dei militari di Genova, hanno eseguito nel capoluogo ligure un decreto di fermo emesso dalla procura di Firenze nei confronti di tre uomini di origine venezuelane senza fissa dimora. Una lunga e onorata carriera al servizio dello Stato giunge oggi al suo momento conclusivo. L'appuntato scelto qualifica speciale Marco Tinagli, dopo 31 anni di servizio attivo nell'arma dei carabinieri, ha raggiunto il traguardo del congedo, salutando la divisa che ha indossato con fierezza e abnegazione fin dal 1995. Cecchio dedica un momento di confronto alla sicurezza idrogeologica del territorio, con particolare riferimento ai progetti riguardanti via Valle Buia e via Pistoiese, zona industriale, in questo caso nell'area riguardante le località Le Botteghe. Iniziativa promossa da ABI, Associazione Botteghe Insieme, si terrà domani, giovedì 1 ottobre, nei locali del Circolo Arci. La serata inizia alle 20 con una pericena, mentre alle 21:30 è prevista un'assemblea dedicata allo stato dell'arte dei progetti per la sicurezza idrogeologica nelle due aree. Per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa, con questa motivazione la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa conferisce al Patriarca Latino di Gerusalemme, sua beatitudine eminentissima, Cardinale Pier Battista Pizzaballa, il diploma di Filosofie Doctor Honoris Causa in Human Rights, Global Politics and International Studies. La cerimonia è in programma martedì prossimo, 6 ottobre, a partire dalle ore 11:30, presso l'Aula Magna della Scuola Sant'Anna. Siamo allo sport, parliamo di calcio, tutto come da copione. Appena dopo le dimissioni dalla panchina dell'Empoli, oggi la firma con la nuova squadra. Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Carrarese, che ha scelto lui per sostituire l'esonerato Gabriele Cioffi. L'allenatore toscano ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2028, come ha sottolineato il club. Ed è tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Sei vintage, spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
4: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
1: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
1: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
2: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano code tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A11 invece, per un incidente avvenuto al chilometro 67 500, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code a tratti per materiali dispersi in carreggiata tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
6: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
7: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
6: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
7: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Vintage.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 17:58.
3: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
9: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
8: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
9: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
8: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat nel mese, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
9: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
7: 66 Vinci.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra Piazzetta Calamandrei e Via De Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
7: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
7: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage.
11: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
12: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
11: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
12: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
11: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
3: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
2: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in 2 set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sei Vintage Spot.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
7: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
8: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
1: Vintage.
11: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
12: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
11: Gioielleria orologeria Alino Mancini. Un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di Via Segantini.
1: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Di nuovo insieme per l'informazione regionale. Acque comunica che per lavori di manutenzione straordinaria a partire da questo mercoledì 30 settembre è stato necessario disattivare temporaneamente il fontanello di acqua ad alta qualità di Piazza Don Morara Fibbiana nel comune di Montelupo Fiorentino. La data della riattivazione verrà resa nota con successivo comunicato. Il fontanello di Piazza Don Morara Fibbiana è al momento chiuso a causa del ripetersi di problemi di funzionamento che hanno già comportato temporanee sospensioni del servizio. A partire da domani, invece, giovedì 1 ottobre, presso la farmacia comunale Certaldo Servizi in viale Matteotti 195 presso il centro Coop prende il via la distribuzione gratuita delle coppette mestruali nell'ambito di un progetto sperimentale promosso dal comune di Certaldo, rivolto alle ragazze e alle donne residenti nel territorio comunale. L'iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 2027. In questa prima fase sarà rivolta alle residenti di età compresa fra i 13 e i 35 anni. Senza asterischi ma con un messaggio ben chiaro: la scuola è aperta a tutti, nessuno è straniero. Il mondo scolastico fiorentino si mobilita a sostegno della scuola Daneo di Genova, dove due agenti in borghese avevano rimosso lo striscione "qui nessuno è straniero", e della Silvia Pellico di Pinerolo, dove il messaggio "la scuola è aperta a tutti" era stato rimosso dai carabinieri e chiarito un equivoco riposizionato. La madre di Mirko Frescucci non ci sta, presenta una denuncia querela nei confronti del personale del pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo e dei responsabili della struttura. Si ipotizza il reato di abbandono di persona incapace seguito da morte. La famiglia vuole vederci chiaro sul caso del quarantenne morto ad Arezzo l'11 settembre in condizioni psichiche critiche. Frescucci venne portato in ospedale e si allontanò dalla struttura. Alle 3 di notte del giorno dopo venne trovato senza vita nel piazzale riservato ai dipendenti dell'ospedale. Per celebrare la giornata del dono, dal 2 al 4 ottobre Emergency sarà in 22 località toscane con la vendita dei cantucci di pace. Grazie al lavoro di oltre 2.200 volontari in 20 regioni, i tipici biscotti toscani saranno il cuore di una raccolta fondi a sostegno della salute materno-infantile in 3 paesi fra i più martoriati al mondo: Gaza, Sudan e Afghanistan. E passiamo allo sport e parliamo di calcio. Matteo Andreoletti, ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli. Dopo la notizia arrivata ieri pomeriggio della rescissione consensuale del contratto con il Padova, è arrivata l'ufficialità del club azzurro. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028 e questa mattina alle 10.30 ha diretto il primo allenamento al centro sportivo di Petroio. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
8: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
9: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
8: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
9: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
8: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
9: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Versa e Vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati e buon mercoledì 30 settembre con il GR delle buone notizie. Nuovo sistema per individuare la vegetazione intorno alle miniere. I ricercatori tedeschi hanno sviluppato Shaba, uno strumento satellitare capace di monitorare i cambiamenti della vegetazione nelle aree vicine alle miniere. Il sistema tiene conto anche dei normali cambiamenti stagionali e permette di confrontare i dati su 6 continenti dal 2000 al 2025. Un modo per controllare meglio l'impatto delle attività estrattive sugli ecosistemi. Il buco dell'ozono continua a dare segnali incoraggianti. Tra le buone notizie ambientali delle ultime settimane c'è anche il recupero dello strato di ozono, insieme a nuove tecnologie per energia rinnovabile e sistemi sperimentali per immagazzinarla. È una storia importante perché dimostra che alcune grandi sfide ambientali possono essere affrontate con accordi internazionali, ricerca e innovazione. A Roma la ricerca italiana continua a trasformarsi in innovazione. L'Enea ha presentato i risultati del proprio lavoro nel trasferimento tecnologico. 950 brevetti, 80 laboratori e 9 società spin-off. L'obiettivo è portare le conoscenze sviluppate nei laboratori, dentro le imprese, trasformando la ricerca in applicazioni concrete nei settori dell'energia, dell'ambiente, ma anche delle tecnologie avanzate. Una nuova specie ci ricorda invece quanta natura ancora dobbiamo scoprire. Torniamo dunque al piccolo felino scoperto in Bolivia. Gli scienziati hanno analizzato il DNA di 38 felini sudamericani e hanno scoperto che quelli che si pensava appartenessero a poche specie sono in realtà 5 linee genetiche distinte. Significa che anche oggi il nostro pianeta conserva forme di vita che la scienza deve ancora conoscere completamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astrasigna in direzione Mare. Treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria nel fine settimana del 3 e 4 ottobre sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra piazzetta Calamandrei e via dei Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Qualità.
8: Esperienza.
7: Professionalità.
8: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
9: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
9: Ottica Blu è anche servizio
10: servizio rapido di cambio lenti.
11: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
12: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: 66 Vintage.

0: sono le 19:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Giorgio Bianchini, 36 anni, originario di Bagno a Ripoli, è morto a Palermo in un incidente che ha coinvolto la sua bicicletta elettrica e un camion. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo, dove la bici è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno utilizzato una gru per sollevare il camion e consentire l'operazione di recupero, ma per il 36enne non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Arezzo a chiarire le cause della morte di un uomo di 64 anni residente a Civitella in Val di Chiana, deceduto a distanza di circa 2 settimane da un intervento chirurgico. I familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine e a seguito della segnalazione la magistratura ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria e l'esame autoptico. Anche l'ASL Toscana Sud-Est ha avviato un accertamento interno. Per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa. Con questa motivazione la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa conferisce al Patriarca Latino di Gerusalemme, sua beatitudine eminentissima, Cardinale Pier Battista Pizzaballa, il diploma di filosofie Doctor Honoris Causa in Human Rights, Global Politics and International Studies. La cerimonia è in programma martedì prossimo 6 ottobre a partire dalle ore 11:30 presso l'Aula Magna della Scuola Sant'Anna. E a partire da domani, giovedì 1 ottobre, presso la farmacia comunale Certaldo Servizi in viale Giacomo Matteotti 195 presso il Centro Coop, prende il via la distribuzione gratuita delle coppette mestruali nell'ambito di un progetto sperimentale promosso dal comune di Certaldo e rivolto alle ragazze e alle donne residenti nel territorio. L'iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 2027 e in questa prima fase sarà rivolta alle residenti di età compresa fra i 13 e i 35 anni. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha espresso all'unanimità parere favorevole alla conferma di Valerio Mari come direttore generale dell'USL Toscana 100 per un secondo mandato. L'incarico durerà 3 anni con possibilità di estensione fino a 5. Mari ha illustrato in commissione attività, servizi e principali criticità dell'azienda sanitaria. Tra i temi affrontati anche le RSA alle civette, il carcere di Sollicciano, le liste d'attesa, la telemedicina e rafforzamento dei servizi territoriali. Mari ha inoltre ricordato i 115 milioni di euro del PNRR destinati all'azienda e le strategie per il personale e il contenimento dei costi. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage,
4: 100 successi immortali, successi

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage.
6: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
7: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
8: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
8: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Vintage.
10: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai! A settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astrasigna in direzione mare. Sempre in Fipili possibili disagi causa scarsa visibilità provocata da fumo in carreggiata tra San Miniato ed Empoli Ovest in entrambe le direzioni. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra piazzetta Calamandrei e via dei Giraldi. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
16: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage. When the going gets tough.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: alle 21 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Giorgio Bianchini, 36 anni, originario di Bagnarripoli, è morto a Palermo in un incidente che ha coinvolto la sua bicicletta elettrica e un camion. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra Via Belgio e Viale Strasburgo, dove la bici è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno utilizzato una gru per sollevare il camion e consentire l'operazione di recupero, ma per il 36enne non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Arezzo a chiarire le cause della morte di un uomo di 64 anni residente a Civitella in Val di Chiana, deceduto a distanza di circa 2 settimane da un intervento chirurgico. I familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine e a seguito della segnalazione la magistratura ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria e l'esame autoptico. Anche l'ASL Toscana Sud-Est ha avviato un accertamento interno. Per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa. Con questa motivazione la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa conferisce al Patriarca Latino di Gerusalemme, sua beatitudine eminentissima, Cardinale Pier Battista Pizzaballa, il diploma di filosofie Doctor Honoris Causa in Human Rights, Global Politics and International Studies. La cerimonia è in programma martedì prossimo 6 ottobre a partire dalle ore 11.30 presso l'Aula Magna della Scuola Sant'Anna. E a partire da domani, giovedì 1 ottobre, presso la farmacia comunale Certaldo Servizi in viale Giacomo Matteotti 195 presso il Centro Coop, prende il via la distribuzione gratuita delle coppette mestruali nell'ambito di un progetto sperimentale promosso dal comune di Certaldo e rivolto alle ragazze e alle donne residenti nel territorio. L'iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 2027 e in questa prima fase sarà rivolta alle residenti di età compresa fra i 13 e i 35 anni. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha espresso all'unanimità parere favorevole alla conferma di Valerio Mari come direttore generale dell'USL Toscana 100 per un secondo mandato. L'incarico durerà 3 anni con possibilità di estensione fino a 5. Mari ha illustrato in commissione attività, servizi e principali criticità dell'azienda sanitaria. Tra i temi affrontati anche le RSA alle civette, il carcere di Sollicciano, le liste d'attesa, la telemedicina e rafforzamento dei servizi territoriali. Mari ha inoltre ricordato i 115 milioni di euro del PNRR destinati all'azienda e le strategie per il personale e il contenimento dei costi. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
9: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
8: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
9: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
8: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
9: Il tennis, il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino, il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
8: Per ora è tutto. Tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

Questa è 66 Vintage 70 80 90 Non Stop.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non Stop Classics. 6-6 Vintage.
1: Honey, move on now.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 22:59.
0: 66 Vintage.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
8: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
7: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
8: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
7: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
8: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dalla 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
7: Per ora è tutto. Tutto, una buona serata dalla redazione.
0: 70 80 90 66 Vintage.

se è un grande successo del passato. Suona su Radio 66 Vintage.

suona così. I don't wanna close my eyes. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90. No, non stop. Questa è 66 Vintage.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: E 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.